Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Cristo che piove, senti come viene giù, tu che dicevi che non pioveva più.